0: Planet News.
1: Dal 27 settembre di quest'anno le aziende che propongono slogan green vaghi, ma anche etichette ambientali o promesse climatiche non dimostrabili, rischieranno multe milionarie. Sono tanti quelli che fanno comparire sulle confezioni termini come eco, green, amico dell'ambiente o sostenibile. Qualora non siano verificabili, ma solo una mossa di marketing, potrebbero essere accusati di pubblicità ingannevole.
2: Le novità più importanti riguardano proprio le dichiarazioni ambientali usate nella comunicazione commerciale. Da settembre non basterà una fogliolina verde sul packaging o utilizzare slogan accattivanti. Le aziende dovranno garantire che ogni affermazione ambientale sia corretta. Definire un prodotto ecologico senza certificazioni attendibili diventerà una pratica commerciale scorretta.

0: Planet News.
1: Non manca tanto e soltanto i più ricchi avranno accesso alle zone verdi e al benessere che ne deriva. Quelli invece che non lo sono destinati a vivere nelle aree grigie e ad avere servizi peggiori. La Commissione Europea e l'Università di Copenaghen ha infatti stabilito che soltanto meno del 15% di quelli che vivono nelle città analizzate hanno accesso ad alberi, ombre e zone verdi.
2: Lo studio dice che le città del nord-ovest dell'Europa più ricco hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli standard rispetto a quelle dell'Europa meridionale e orientale. Le linee guida per il buon vivere consigliano di vedere dalla propria abitazione almeno 3 alberi, che il 30% del quartiere in cui si vive sia coperto di verde e di vivere a meno di 300 metri da un parco. Lo studio sottolinea che la maggior parte delle città europee non riesce a garantire un accesso equo alla natura in città ed è necessario quindi un vero cambio nella pianificazione urbana.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Suor Consuelo le regalarono una coppia di conigli che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genealogia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.

0: Planet News.
1: Da maggio a fine settembre sulle spiagge di Rimini cambieranno molte abitudini. La nuova ordinanza balneare del comune estende il divieto di fumo a quasi tutta l'area degli stabilimenti, trasformando uno dei litorali più frequentati d'Italia in una maxi zona smoke free. Non si potranno più accendere sigarette sulla battigia o sotto gli ombrelloni, nelle aree sportive e negli spazi gioco dedicati ai bambini.
2: La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, che si trovano espressamente nel provvedimento. Restano escluse comunque soltanto le zone e le aree relax vicino alle cabine direzionali degli spazi collegati ai bar, agli stabilimenti. Chi non rispetterà il divieto avrà sanzioni molto pesanti. Le multe partono da 25 euro e possono arrivare fino a 500 euro. Il comune ha deciso inoltre di creare apposite aree fumatori per raccogliere i mozziconi.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News. La ricerca sulle farfalle evidenzia quanto la biodiversità sia legata alla salute degli ecosistemi e quanto sia importante proteggere gli ambienti naturali. Nelle foreste tropicali le specie colorate sono simbolo di equilibrio e ricchezza ambientale, mentre le monoculture riducono questa varietà.
1: Gli studiosi però sottolineano anche un aspetto incoraggiante. Quando le aree degradate vengono lasciate rigenerare, colori e biodiversità possono tornare a crescere. Questo dimostra che interventi di tutela ambientale, riforestazione e gestione sostenibile del territorio possono ancora migliorare la situazione. La ricerca rappresenta quindi un invito concreto a valorizzare la natura e a promuovere modelli di sviluppo più ecosostenibili.

0: Planet News.
1: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Tra Tanzania e Kenya è iniziato uno dei spettacoli naturali più straordinari del pianeta, la grande migrazione africana. Milioni di gnu, zebre e gazzelle stanno attraversando le immense savane del Serengeti e del Masai Mara, seguendo rotte antiche rimaste immutate da migliaia di anni. Questo incredibile viaggio non è solo uno spettacolo mozzafiato, ma anche un fenomeno fondamentale per l'ecosistema africano, perché contribuisce a sostenere l'equilibrio tra specie animali e territorio, un promemoria potente della bellezza e della forza della natura selvaggia.

0: Planet News.
1: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché il risparmio è notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
2: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri $100 statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
4: Simply Red, you make me feel brand new.
5: God bless you. You make me feel brand new.
4: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori svizzeri ha raggiunto un importante traguardo nel settore delle energie rinnovabili, o cioè utilizzare i funghi per alimentare batterie biodegradabili. Le batterie sviluppate dagli scienziati dell'EMP appartengono alla categoria delle celle a combustibile microbiche, in cui i microorganismi convertono i nutrienti in energia generando elettricità. Secondo Carolina Reyes, ricercatrice del progetto, è la prima volta che vengono combinati due tipi di funghi per creare una batteria funzionale. Questa innovativa tecnologia potrebbe rappresentare una svolta per alimentare dispositivi in aree remote.

0: Planet News.
1: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti da questo momento in poi chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
2: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche presenti anche nelle acque in bottiglia sui ghiacciai italiani comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte che potrebbero avere un ruolo nella demenza.

0: Planet News.
1: Secondo i ricercatori del MIT c'è la prova che utilizzando l'energia in modo consapevole si arrivano a dimezzare le bollette che riceviamo. Lo studio è stato effettuato in Olanda. Nel primo caso 67 famiglie hanno ricevuto un rapporto sui consumi su come aumentare l'efficienza energetica.
2: Nel secondo 50 famiglie hanno ricevuto il report sui consumi, la consulenza e in più un dispositivo intelligente che forniva aggiornamenti in tempo reale sui consumi di energia. Al termine dell'esperimento i consumi di elettricità sono calati mediamente del 33% e quelli del gas del 42%. Le bollette si sono dimezzate, così come la percentuale di reddito spesa per l'energia.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
4: Aerosmith, I

0: Planet News.
1: Lo sfrenato consumismo natalizio ha un pregio. Durante le feste tutti ci siamo imbattuti in un regalo poco gradito, una carta da pacco da riutilizzare, tanto cibo da smaltire e magari inconsapevolmente abbiamo applicato l'arte del riciclo, riregalando, riutilizzando, evitando gli sprechi.
2: Cosa si può fare allora? Utilizzare magari l'organico per fare un compost, usare bottiglie di plastica che possono diventare un ottimo sistema di irrigazione per annaffiare le piante. E soprattutto recuperare magari vestiti vecchi che si possono riciclare invece che buttare via.

0: Planet News.
1: Passeggiando in un tipico giardino inglese è facile notare una palla da tennis che galleggia in uno stagno o in un piccolo punto d'acqua. Non si tratta di un giocattolo dimenticato, ma di una soluzione consigliata dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per aiutare la fauna locale a sopravvivere ai rigori invernali. Il movimento della palla impedisce all'acqua di congelarsi completamente, creando una piccola area libera dal ghiaccio. Questo trucco salvavita permette agli uccelli, ai ricci e ad altri piccoli animali di continuare ad idratarsi anche nelle giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero. Una piccola accortezza può davvero fare la differenza.

0: Planet News.
1: Sono sempre di più le auto in circolazione a Catania. I mezzi a quattro ruote aumentano ogni anno e non sempre sono scelte ecologiche. Secondo gli indicatori del parco veicolare diffusi recentemente dall'Istat e basati sui dati del pubblico registro automobilistico dell'ACI, Catania si conferma una delle città più trafficate, superando la media nazionale. 815 autovetture per 1000 abitanti, superando anche Palermo, dove le auto sono invece 648 su 1000. Nonostante l'amministrazione comunale abbia puntato negli ultimi anni ad uno sviluppo sostenibile della mobilità urbana, con 12 stazioni della metropolitana, piste ciclabili, monopattini e bike sharing, la situazione rimane critica e c'è ancora molto da fare.

0: potrei cantartele qui.
1: Planet News.
2: Le bottiglie di plastica con tappo attaccato stanno per cambiare e con l'inizio di questo nuovo anno entra in vigore altre novità per la tutela dell'ambiente. Stavolta però si tratta della composizione. Da questo gennaio una nuova direttiva dell'Unione Europea prevede che le bottiglie di plastica contengano almeno il 25% di plastica riciclata.
3: Questo obbligo è per tutte le aziende, senza esclusione, vale per i contenitori che arrivano fino a 3 litri. È un atto teso a diminuire l'impatto sul clima e la presenza di plastica nell'ambiente. E dopo l'imposizione del tappo attaccato per evitare che venga disperso, qui stiamo proprio agendo sulla filiera produttiva e tutti, davvero tutti, dovranno adeguarsi.
4: Radio Monte Carlo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.

Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori affini prima che finiscano, e ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa.

0: Planet News.
1: A Milano dal 2025 è possibile tumulare le ceneri degli animali domestici accanto ai propri proprietari nei cimiteri cittadini. Questa iniziativa, resa possibile dall'applicazione di una legge regionale del 2022, consente a cani, gatti e altri animali da compagnia di riposare insieme ai loro padroni, rispettando specifiche procedure. È importante notare che sulla lapide non sono ammesse epigrafi o immagini riferite esclusivamente all'animale. Tuttavia è consentita una fotografia che ritrae il defunto insieme al suo amico a quattro zampe.
2: L'assessora ai servizi civici ha commentato: la tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini è un atto di civiltà che in molti attendevano. Questa possibilità rappresenta un confronto per chi desidera mantenere un legame eterno con il proprio animale domestico, riconoscendo l'importanza del rapporto che si instaura tra le persone e i loro.

0: Planet News.
1: Differenziare non basta per risolvere il problema dei rifiuti, soprattutto per smaltire i contenitori monouso di bevande di plastica, vetro e le lattine. Per fronteggiare questo danno ambientale, da gennaio 2025 50 paesi adottano il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso, cioè la richiesta al consumatore di pagare un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene rimborsato alla restituzione del contenitore vuoto. Il sistema è già operativo in 16 stati membri dell'Unione Europea.
2: La prima è stata la Svezia, pensate, nel 1984. Poi sono arrivate Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania, ultima l'Austria, che però recupererà proprio in questi giorni, mentre Polonia ed altri stati dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi tempi, come la Spagna, che ha fatto sapere che per loro ci vorranno ancora 2 anni. In Italia il DRS è stato introdotto nel 2021, pensate, ma mancano i decreti attuativi e quindi non si sa quando di fatto arriverà.

0: Planet News.
1: Il settore della mobilità sostenibile segna un traguardo importante. Un camion H2 Rescue ha stabilito un Guinness World Record percorrendo 2.906 chilometri con un solo pieno di idrogeno. Il test si è svolto sulle strade pubbliche della California ed è stato monitorato da un rappresentante ufficiale del Guinness World Record. La verifica è stata scrupolosa, il serbatoio del camion è stato sigillato prima della partenza e aperto solo al termine del viaggio.
2: Progettato principalmente per utilizzi in situazioni di emergenza, militari e pubblici, il camion H2 Rescue dimostra il potenziale dell'idrogeno come carburante sostenibile. La sua adozione, su larga scala, potrebbe consentire di sostituire 6.900 litri di gasolio all'anno per veicolo, riducendo le emissioni di gas serra di 2,5 tonnellate metriche.

0: Planet News.
1: Nei Paesi Bassi si svolge una competizione originale, la Tegelwippen, letteralmente significa sollevare piastrelle, e coinvolge interi comuni e cittadini in una sfida che unisce sostenibilità e creatività. L'idea è sostituire le piastrelle di cortili e giardini privati con piante, alberi e aree verdi. L'iniziativa è di un'agenzia creativa che dal 2021 porta avanti una rivoluzione urbana verde.
2: Il concorso tra marzo e ottobre è diventato molto atteso, al punto di essere considerato quasi uno sport nazionale. Sapete che cosa succede? Ogni anno milioni di piastrelle vengono rimosse e sostituite con elementi naturali, creando spazi più accoglienti e migliori per il clima.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Le scarpe dei portalettere di Poste Italiane diventeranno il morbido pavimento delle aree gioco per i bimbi dell'asilo. Grazie alla creatività di alcuni dipendenti è nato il progetto Scarpa Vecchia fa buon gioco, per riciclare le calzature dismesse e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.
2: È stato calcolato che con 5 tonnellate di calzature saranno realizzati 50 metri quadri di pavimentazione e le prime piastrelle verranno installate negli asili di Roma e Bologna. Radio.

0: Essi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.

0: Planet News.
1: Nelle profondità estreme dell'Oceano Pacifico, a circa 4.000 metri sotto la superficie, la scienza continua a sorprendere. Un gruppo di ricercatori ha identificato 24 nuove specie di piccoli crostacei nella remota zona Clarion-Clipperton, un'area ricca di minerali preziosi come nickel, cobalto e rame. La scoperta è ancora più significativa perché include anche due nuovi generi e persino un'intera superfamiglia, un tassello fondamentale per comprendere la biodiversità degli abissi. Un promemoria potente che anche nei luoghi più inaccessibili del pianeta la vita prospera e merita di essere conosciuta e protetta.
2: Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part that once was my heart.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sport. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.

0: Planet News.
1: Alfred Date, affettuosamente conosciuto come Alfie, è stato un esempio straordinario di altruismo, creatività e sostenibilità. Questo uomo di 109 anni ha contribuito a una missione davvero speciale: aiutare i piccoli pinguini blu. Nel 2013 la Phillip Island Penguin Foundation lanciò un appello per affrontare una grave emergenza ambientale.
2: Le fuoriuscite di petrolio, che purtroppo colpiscono l'habitat naturale di questi animali, compromettono il piumaggio dei pinguini, impedendo loro di mantenere il calore corporeo e rendendoli vulnerabili all'ipotermia. L'idea della fondazione fu semplice ma geniale: creare minuscoli maglioncini da far indossare ai pinguini colpiti dal petrolio. I maglioncini non solo li aiutavano a mantenere il calore, ma impedivano anche che si pulissero con il becco, evitando così l'ingestione del petrolio. La richiesta era rivolta a volontari capaci di lavorare a maglia e Alfie non ci pensò su due volte.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
5: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
4: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: L'Italia è ricca di patrimoni artistici, storici e culturali che giacciono abbandonati. Nel tempo si cercano fondi per potergli dare nuova vita e proprio questo pensiero ha condotto Gangi, località siciliana, a trovare budget e idee per dare una nuova partenza ad un carcere mai utilizzato e abbandonato dalla fine degli anni 70. Gangi, conosciuta per essere un borghetto posizionato nella pittoresca regione montuosa della Sicilia settentrionale, ospita non più di 6.000 abitanti.
2: Il paesino ha però il desiderio di riscrivere il proprio futuro partendo proprio dalla riabilitazione del vecchio carcere mai usato, trasformandolo in un bioparco dedicato alle farfalle. L'obiettivo è quello di recuperare l'edificio abbandonato investendo in un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Il progetto ha finalmente trovato il sostegno economico necessario e rappresenterà, attraverso una riqualificazione, come il patrimonio edilizio inutilizzato possa diventare tessuto sociale e culturale della comunità.

0: Planet News.
1: Recuperare tonnellate di cavi sottomarini in disuso, giacenti in fondo al Mar Mediterraneo per una lunghezza di 22.000 chilometri. È la missione di Sparkle, il primo operatore di servizi internazionali in Italia, fra i primi nel mondo, che ha firmato un importante accordo per il riciclo di queste infrastrutture necessarie alle telecomunicazioni.
2: Parliamo di cavi telegrafici o coassiali e in fibra ottica che sono adagiati, posati sul Mediterraneo e che saranno portati in strutture apposite e poi smontati, puliti e separati per essere trasformati in materiale di alta qualità che sarà reintrodotto nel sistema industriale. Risparmio stimato 35.000 tonnellate di anidride carbonica.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Nelle isole Svalbard, in Norvegia, i ghiacciai sono ridotti ai margini di oltre 800 km quadrati in meno di 40 anni. L'allarmante studio guidato dall'Università di Bristol nel Regno Unito mostra come la crisi climatica avanzi indisturbata. La triste situazione dell'Artico purtroppo non è una novità.
2: Un recente lavoro ha indicato come questa zona della Terra potrebbe vedere il suo primo giorno completamente libero dai ghiacci già nel giro di un decennio. Verso la metà del secolo, il primo mese intero completamente privo di ghiaccio marino. Il nuovo studio ha rivelato tuttavia per la prima volta la preoccupante entità della riduzione dei ghiacciai negli ultimi 40 anni, in un punto caldo del riscaldamento globale, nonché il ritiro più grande mai osservato prima.

0: Planet News.
1: Sono tante le specie animali che vivono in aree lontane dalle loro zone originarie. Ormai siamo abituati a vederli: pappagalli verdi, ratti neri, scoiattoli grigi, mufloni. E tanti scienziati, compresi quelli che pensavano che ce ne fossero molto di più nelle loro aree originarie, quelli che pensavano che avessero migrato, hanno fatto uno studio. Tanti scienziati, quelli dell'Università della Sapienza di Roma e quella di Vienne, hanno dimostrato che oltre 200 specie non autoctone di mammiferi nei loro habitat originari rischiano moltissimo.
2: Le popolazioni aliene che vivono lontano da casa possono a questo punto essere una riserva per azioni di conservazione, in modo da evitare l'estinzione se ci dovesse essere frammentazione dell'habitat o gravi cambiamenti climatici. Ad esempio, il macaco di Barberia sta subendo un rapido declino della popolazione in Algeria a causa della siccità, e la popolazione aliena potrebbe rappresentare una roccaforte per la conservazione, un'arca della vita che non possiamo permetterci di perdere.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Inizia domani, 25 gennaio, la terza edizione dell'iniziativa Il Bottigliolio va a scuola, un progetto promosso dal Comune di Novara, patrocinato da Legambiente e dal Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli Vegetali Esausti. È una sfida tra i bambini e le bambine della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio.
2: La missione è quella di rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente, anche attraverso la raccolta dell'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie. Olio che verrà portato a scuola e che contribuirà a preservare le acque e creerà nuova materia. Lo sappiamo da tempo, è veramente un crimine versare olio delle fritture, quello dei cibi anche in scatola, negli scarichi di casa nostra.

0: Planet News.
1: La città di Treviso, con altre 11 in Europa, ha firmato il Green City Accord, intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione di rifiuti e incenze idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione

0: Planet News.
1: Un'azienda che produce beni di largo consumo in collaborazione con l'agenzia creativa Talented di Bangalore ha lanciato una campagna pubblicitaria unica nel suo genere intitolata Nature Shapes Britannia. Questa iniziativa ribalta le convenzioni della pubblicità esterna, trasformando gli alberi urbani da ostacoli visivi in protagonisti creativi di messaggi. La tipografia e il design dei cartelloni si adattano alle forme degli alberi, creando un messaggio che riflette armonia e rispetto per l'ambiente. Questo approccio inedito è stato utilizzato in 4 città indiane per il momento. Per garantire un impatto ambientale minimo, i cartelloni sono stati realizzati interamente in cotone biodegradabile. La selezione dei siti è stata complicata poiché spesso gli alberi vengono potati o rimossi durante la fase di preparazione. Ma nonostante questo, grazie a un'attenta pianificazione e alla creazione di modelli 3D per simulare i risultati finali, il team è riuscito a prevedere i cambiamenti naturali e adattare i design di conseguenza.

Chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi.

0: Planet News.
1: A Bangkok, la capitale della Thailandia, i mezzi pubblici saranno gratuiti per una settimana per provare a contrastare il pesante smog che avvolge la città in questi giorni. Lo ha detto la ministra dei trasporti thailandese. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni e coinvolge la metro, i tram e gli autobus della città. L'inquinamento ha anche portato l'amministrazione locale a chiudere 352 delle 437 scuole della città metropolitana di Bangkok. L'inquinamento è un problema ricorrente in inverno in città a causa dell'assenza di vento. Nell'aria attorno alla capitale thailandese si accumulano i fumi prodotti dal traffico e dalla bruciatura delle stoppie, i residui agricoli che rimangono nei campi dopo il raccolto. Il divieto, così come l'iniziativa di rendere gratuiti i mezzi pubblici, fa parte di una serie di misure disposte dalla prima ministra per migliorare la qualità dell'aria, che include anche la richiesta alle imprese di costruzioni di rimandare le attività che generano più polveri.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Anche leggere ha un impatto ambientale, a cominciare dalla carta. Un report di qualche anno fa dice che è responsabile del 35% degli alberi abbattuti nel mondo, e alla materia prima vanno aggiunti colle, inchiostri e finiture. In proposito, l'Istituto per l'Ecologia Applicata di Friburgo in Germania ha calcolato che la produzione di 10 libri di 200 pagine con carta vergine genera 11 kg di emissioni di anidride carbonica, 9 per i volumi realizzati con carta riciclata.
2: Questo impatto editoriale sul pianeta può essere limitato mettendo in pratica pochi e semplici consigli per continuare a leggere in modo più sostenibile. I nostri libri, i nostri romanzi preferiti. Si possono infatti comprare ebook, audiolibri, libri di seconda mano o prenderli in prestito in qualche biblioteca.

0: Planet News.
1: Recenti studi hanno evidenziato che vivere in prossimità di un parco o disporre di un giardino personale può ridurre del 25% il rischio di sviluppare malattie croniche. Questo dato sottolinea l'importanza delle aree verdi non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute dell'intero pianeta. Il concetto di biofilia, ovvero l'innata connessione tra l'uomo e la natura, gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere.
2: Il contatto regolare con ambienti naturali contribuisce a ridurre lo stress, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare il sistema immunitario. La presenza di aree verdi nelle nostre vite non è solo un elemento estetico, ma una componente fondamentale per il benessere fisico e mentale. Promuovere e preservare questi spazi è essenziale per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sostenibile per tutti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Partirà entro la fine di quest'anno il primo treno ad idrogeno nel nostro paese. Il rappresentante sarà quello della Hydrogen Valley, italiana in Val Camonica, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, e sostituirà gli attuali treni a diesel.
2: Sarà comodo e silenzioso quanto l'elettrico, con le stesse prestazioni dei diesel, compresa l'autonomia. Potrà percorrere 600 km e sfruttare le linee non elettrificate in sostituzione dei treni che usano combustibili fossili. Avrà 260 posti e sarà il primo treno a zero emissioni di CO2 per l'Italia.

0: Planet News.
1: La regione colombiana di Buenaventura, una spiaggia un tempo segnata dall'inquinamento, sta diventando il simbolo di un cambiamento sostenibile. La plastica raccolta dalle spiagge e dal mare viene trasformata in banchi scolastici, unendo la lotta contro i rifiuti al miglioramento dell'istruzione. Il processo è ingegnoso e coinvolge diverse fasi. Le strutture metalliche di banchi scolastici danneggiati vengono restaurate, mentre la plastica viene selezionata, pulita, triturata e fusa. Successivamente, il materiale lavorato viene modellato per formare i componenti dei banchi, come schienali, sedute e braccioli. Con soli 200.000 pesos colombiani e 4 kg di plastica riciclata, un banco completamente rigenerato è pronto per l'uso.
2: Questa iniziativa ha un doppio impatto positivo: da un lato riduce l'inquinamento e promuove la circolarità dei materiali, dall'altro migliora le condizioni delle scuole, fornendo agli studenti strumenti essenziali per l'apprendimento. Inoltre il progetto prevede un incentivo per la comunità locale: gli abitanti possono portare la plastica raccolta alla fondazione e ricevere in cambio monete virtuali da utilizzare per beni di prima necessità, stimolando così la partecipazione attiva. Secondo i promotori, la trasformazione dei rifiuti in banchi scolastici rappresenta un passo davvero importante verso una gestione più consapevole delle risorse e un sostegno concreto all'istruzione.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.
4: Michael Jackson.
6: I just can't stop loving you.
4: Anita Baker.

0: Planet News.
1: La Tari, la tassa sui rifiuti per i possessori di immobili, cambierà nel corso del 2025. Non un semplice aggiornamento, ma una vera e propria trasformazione per incentivare comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.
2: Il nuovo sistema premierà cittadini che producono meno rifiuti indifferenziati. Ora la Tari è calcolata e si paga considerando la superficie dell'immobile, il numero dell'immobile che lo abita, ma da quest'anno scatta la tariffa puntuale. La tassa sarà influenzata dalla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati che ogni nucleo familiare produrrà.

0: Planet News.
1: Ispirandosi al modo in cui alcuni pesci filtrano l'acqua, un team di ricercatori tedeschi ha progettato un filtro innovativo capace di trattenere fino al 99% delle microplastiche rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Il sistema riprende la struttura delle branchie di specie come sardine e acciughe, che grazie a una trama fitta riescono a separare il cibo dall'acqua. Applicato alle lavatrici, questo meccanismo permette all'acqua di scorrere trattenendo però le particelle inquinanti. Una soluzione bioispirata che potrebbe ridurre in modo significativo l'inquinamento di microplastiche agendo direttamente nel punto in cui vengono generate.

0: Planet News.
1: Roma Capitale cambierà l'aspetto di Via dei Fori Imperiali e lo farà con un progetto ambizioso mai pensato prima avviato in quella zona. Il centro archeologico monumentale prevede un programma che arriverà al compimento nel 2027. La missione? Realizzare un grande anello pedonale che consentirà di passeggiare tra le bellezze che passano dai fori al Colosseo, al Celio, al Palatino, alle Terme di Caracalla, al Circo Massimo fino al Campidoglio.
2: Un percorso continuo senza barriere architettoniche che trasforma pezzi di città oggi visitati a blocchi in un'unica narrazione percorribile a piedi. Via dei Fori Imperiali sarà una maxi passeggiata con l'allargamento dei marciapiedi. Questo progetto prevede terrazze e panoramiche affacciate sui fori, passerelle sopraelevate, aree verdi e sedute. L'impianto è pensato per aumentarne la fruizione senza però trasformare l'area in un parco a tema.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui il cambiamento climatico e la gestione sostenibile delle risorse idriche sono temi di grande attualità, la Repubblica Ceca si è trovata di fronte a una soluzione inaspettata per la regolazione delle acque nella regione di Brdy. Il governo stava valutando la costruzione di una diga artificiale per migliorare la gestione dell'acqua nell'area, ma una colonia di castori ha anticipato l'intervento, creando autonomamente un sistema naturale di regolazione idrica.
2: Il risultato? Un enorme risparmio economico e un impatto positivo sull'ecosistema locale. Gli ambientalisti e biologi considerano questo evento un esempio perfetto di ingegneria ecologica e sperano che possa servire da modello per altre regioni europee alla ricerca di soluzioni naturali alla gestione dell'acqua.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. Radio Monte Carlo. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un enorme parco eolico flottante sorgerà a largo delle coste di Marsala in Sicilia. Sarà il più grande parco eolico galleggiante del Mediterraneo per rifornire di energia quasi 3 milioni e mezzo di famiglie, e cioè 12 milioni di persone. Medwind, si chiama così, come indicato sul sito internet ufficiale, promette numeri ambiziosi.
2: Sviluppato con il supporto di associazioni ambientaliste, ridurrà l'impatto ambientale e creerà oltre 3.000 posti di lavoro. Al termine dei 25 anni di attività, l'impianto sarà completamente smantellato e i materiali riciclati, restituendo i fondali al loro stato naturale.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito continua a spingere sulle rinnovabili e in soli due giorni ha stabilito due nuovi record nella produzione di energia solare, confermando la crescita sempre più rapida del fotovoltaico nel paese. A rafforzare questo percorso è arrivata anche l'approvazione di Springwell, destinato a diventare il più grande parco fotovoltaico britannico, un segnale concreto di come l'energia del sole stia assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica europea, portando il sistema verso un futuro più pulito, stabile e sostenibile.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
2: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.

0: Planet News.
1: Amsterdam è la prima città a rimuovere annunci di carne, voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
2: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
5: Adele, I Drink Wine.
6: You better believe you have cried.
5: Beyoncé, Cuff It. Taylor Swift, Antihero.
7: I have this thing where I get older but just never wiser.
4: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot e in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, e quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali. Si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
2: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.

0: Planet News.
1: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
2: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.

0: Planet News.
1: Il comune di Legnano ha chiesto un finanziamento per un progetto importante, quello di fermare l'inserimento di mozziconi di sigaretta nell'indifferenziato. In Italia 10 milioni di fumatori, ognuno consuma una media di 12 sigarette al giorno e quasi la totalità dei mozziconi viene disperso nell'ambiente con conseguenze davvero devastanti, come per le falde acquifere, fiumi e mare.
2: Per questo Legnano vuole trattare questi rifiuti come un prodotto da riciclo, facendo nascere il progetto Ricircolo, con l'installazione di colonnine posacenere dedicate, includendo il trattamento e il riciclo dei mozziconi di sigarette con un processo brevettato e innovativo che li trasforma in materiale plastico riciclato, utilizzabile per la produzione di nuovi oggetti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una startup olandese, Coco Pallet, ha introdotto un'innovazione che potrebbe rivoluzionare il settore della logistica, offrendo un'alternativa sostenibile ai tradizionali pallet in legno. Utilizzando i gusci di cocco, un sottoprodotto agricolo ampiamente disponibile in Asia e in altre regioni tropicali, l'azienda ha sviluppato pallet completamente biodegradabili e resistenti, contribuendo alla riduzione della deforestazione e al riutilizzo dei rifiuti organici.
2: Ogni anno vengono infatti abbattuti miliardi di alberi per la produzione di legno, causando un impatto significativo sull'ambiente. I gusci di cocco, invece, spesso finiscono per marcire o essere bruciati, rappresentano un'enorme risorsa non sfruttata.

0: Planet News.
1: Il calcio è un potente strumento di aggregazione sociale con migliaia di persone negli stadi per assistere alle partite. L'effetto indiretto è un forte impatto sull'ambiente. Il calcio europeo produrrebbe circa 750.000 tonnellate di rifiuti, una quantità superiore a quella prodotta annualmente da uno stato come il Liechtenstein. Nasce così la campagna di Fondazione Mare Vivo One Mission One Planet, che punta a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare la produzione di spazzatura nelle aree circostanti gli stadi.
2: L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio e la partecipazione della startup Just on Earth, tutto sotto il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, quando l'Udinese giocherà in casa, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione dei tifosi, seguita dal monitoraggio della qualità dell'aria. Il traguardo è quello di rendere il Blue Energy il primo stadio smoke free in Italia.
3: Radio Monte Carlo.
4: Coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato, percentuale che sale al 50% per l'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi delle nostre case o già sugli scaffali dei supermercati. AgriNet, startup torinese, ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia che offre vantaggi per produttori e distributori, raccogliendo la sfida della conservazione della frutta fresca.
2: Si tratta di un piccolo bollino biodegradabile, sembra una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura, dove rilascia delle sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. Si posiziona molto facilmente, così avremo prodotti più freschi senza la necessità di trattamenti chimici dannosi.

0: Planet News.
1: Coltivare cetrioli, cavoli ed erbe aromatiche negli uffici rimasti vuoti, di questo si stanno occupando alcune start-up che vogliono trasformare edifici abbandonati, tette e uffici vuoti in piccole fattorie indoor. In alcune località un ufficio su quattro è vuoto anche a causa della crisi demografica e della crescente migrazione interna dalle periferie alla città.
2: L'agricoltura indoor non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma offre anche nuove opportunità economiche e sociali, favorendo la produzione locale di cibo e riducendo l'impatto ambientale delle importazioni alimentari.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Vilnius in Lituania è stata nominata dalla Commissione Europea capitale verde d'Europa per il 2025, ottenendo un contributo di 600.000 euro. La giuria di esperti ha elogiato il forte impegno per la sostenibilità e l'approccio realistico e concreto, riconoscendo i risultati positivi ottenuti in vari ambiti come qualità dell'aria, cambiamenti climatici, biodiversità e inquinamento acustico. La città immersa nel verde vanta molti parchi e foreste che si estendono per il 61% della sua superficie. L'amministrazione ha istituito siti naturali per tutelare le specie, vari tipi di habitat, aree protette e riserve.
2: 4 anni fa è partita la campagna Green Wave. Sono stati piantati oltre 68.000 alberi e arbusti. L'anno successivo, poi, quelli che abitavano lì hanno anche avuto delle informazioni supplementari sui pericoli di bruciare l'erba vecchia e la plastica, ma anche su come ristrutturare al meglio gli edifici e usare energie rinnovabili. C'è stato anche un altro programma addirittura che ha sostituito le vecchie caldaie con nuovi sistemi di generazione di calore che hanno emissioni ridotte o addirittura nulle.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Planet News.
2: Succede che i nostri cuccioli siano sottoposti ad interventi chirurgici e spesso la mancanza di sangue adatto è un grave problema. Una delle principali banche del sangue dedicata agli animali domestici è quella dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che fa servizio di raccolta e distribuzione senza fini di lucro di sangue canino e felino messo a disposizione dei veterinari. I cani devono pesare almeno 25 kg, per quello che riguarda i cani, mentre nei gatti l'età è uguale, ma il peso deve essere tra i 4,5 kg e i 5 kg.
3: Sì, tra i 2 e 8 anni. E prima della donazione, anni, sì, l'animale viene visitato gratuitamente, accuratamente, per determinare il gruppo sanguigno e gli si fanno anche esami di laboratorio. I prelievi e le donazioni vengono effettuate dai medici veterinari di questo istituto presso uno dei centri prelievi presenti nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Pordenone e Bolzano.
4: Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente all'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.

0: Planet News.
1: Nel nord-est di Minas Gerais, in Brasile, la foresta atlantica sta tornando a una nuova vita grazie agli indigeni Tikmuun Maxakali, un popolo che ha riconquistato parte del suo territorio e a poco ha salvato la foresta e le sue tradizioni. Un anno e mezzo fa, infatti, 30 indigeni carichi di sacchi con semi, piantine e kit agricoli hanno iniziato a seminare il terreno della terra indigena e di altre terre delimitate nella regione nei loro vari villaggi. Un lasso di tempo relativamente breve, ma è tanto è bastato perché riuscissero a recuperare 150 ettari di foresta atlantica, mentre altri 60 ettari hanno dato vita a cortili agroecologici con frutta e verdura. Di chicco in grano, il popolo indigeno aiuta a mantenere in piedi ciò che resta della foresta atlantica, un bioma che copre circa il 15% del territorio nazionale in 17 stati e che ospita il 72% dei brasiliani.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the world.
2: Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on radio Monte Carlo.
4: Yeah.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, l'idea di trasformare gli scarti agricoli in risorse preziose sta guadagnando sempre più attenzione. Un esempio significativo proviene dall'Università di Miami, dove un team di ricercatori sta esplorando l'utilizzo delle biocar, un materiale ottenuto dalla pirolisi di residui organici come paglia di grano e feci di pollame, per migliorare le pavimentazioni stradali.
2: Questo approccio non solo mira a ridurre le emissioni di CO2, ma offre anche nuove opportunità economiche per agricoltori e allevatori, trasformando potenziali rifiuti in risorse utili.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: E andiamo in Francia, perché anche in Francia arriva il ferrovoltaico, il fotovoltaico installato sui binari dei treni. L'energia dei sistemi ferroviari avrà un approccio innovativo e sostenibile grazie all'integrazione delle energie rinnovabili nell'ambiente ferroviario, con un'attenzione particolare all'armonia del paesaggio. Anche la Svizzera si è lanciata in questo settore e ha realizzato una centrale solare tra i binari della ferrovia per fornire energia elettrica al loro movimento e garantire un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La sfida è ambiziosa: sviluppare soluzioni efficaci per la produzione energetica nel contesto ferroviario, e ora si sta studiando l'installazione di impianti solari nelle grandi hall viaggiatori, così come nelle principali stazioni parigine. Le sperimentazioni comprendono anche soluzioni più mirate, come le pensiline fotovoltaiche per le banchine e il dispiegamento di pannelli solari lungo le linee ferroviarie inutilizzate.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: ARPAL rafforza il monitoraggio degli ecosistemi marini del Mar Ligure grazie a un innovativo veicolo subacqueo, il ROV, filoguidato, che esplora e analizza gli habitat sommersi con precisione e sicurezza. Questo strumento avanzato supporta le attività dell'Agenzia nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della qualità delle acque costiere.
2: Con ROV i ricercatori possono mappare in dettaglio gli habitat marini e raccogliere dati utili per analisi a lungo termine, tornando a ripetere osservazioni nella stessa posizione a distanza di tempo. Inoltre facilita attività come la fotogrammetria subacquea per ricostruzione 3D dei fondali.

0: Planet News.
1: Non tutti i più piccoli possono godere dei benefici di crescere con un animale di affezione. Così a Nardò, in provincia di Lecce, ha preso il via il progetto di zoantropologia didattica allo specchio animale, destinato agli studenti della scuola primaria, che mira a migliorare la relazione tra gli animali domestici e i bambini. Il cane Frida sarà la coterapeuta che entrerà in classe per avvicinare con dolcezza e tranquillità le bambine e i bambini, anche quelli che non hanno esperienza con gli animali. Ci sarà anche un gatto, ma per lui le regole saranno diverse, dal momento che poco incline per indole alla permanenza forzata in ambienti chiusi e nuovi, non entrerà in classe, ma saranno gli alunni che andranno a osservarlo, trasformandosi per una mattina in etologi in erba e studiando il comportamento del gatto in una delle tante colonie feline che vivono nella città di Nardò.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale della fauna selvatica è promossa dalle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e il contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi. Anche in Italia sono diverse le specie chiave, con uno stato di conservazione precario, che hanno bisogno di azioni concrete e ambiziose, tasselli di particolare importanza in un ecosistema la cui presenza garantisce i corretti equilibri e permette l'esistenza di altre specie.
2: Con la loro scomparsa, l'ecosistema perderebbe molte delle sue caratteristiche e molte altre specie, la cui esistenza dipende da queste, andrebbero incontro ad estinzione. Per questo conservare, reintrodurre o rinforzare le popolazioni di queste specie chiave equivale a salvaguardare interi ecosistemi e comunità di specie.

0: Planet News.
1: Dimenticate i robot agricoli e i droni super tecnologici. Siamo a Cipro, dove la rivoluzione green negli uliveti ha il becco e le piume. Centinaia di galline pensionate, dopo una vita passata a deporre uova, sono le nuove protagoniste di un progetto pilota che promette di rivoluzionare l'agricoltura biologica. Siamo ad Akaki, un'azienda agricola che ha aperto le porte a questi aiutanti piumati. L'idea è tanto semplice quanto geniale, perché le galline, libere di razzolare tra gli ulivi, si nutrono di scarti alimentari e in cambio offrono questo prezioso contributo alla salute dell'uliveto. Il progetto si chiama Kot-Kot, che è l'onomatopea del verso delle galline in lingua greca. Ha l'obiettivo, tutto questo, di creare un ecosistema autosufficiente e ricco di biodiversità, in grado di resistere alle sfide del clima mediterraneo, come le alte temperature e la scarsità di acqua. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può avere sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico.

0: Planet News.
1: La Cina sta vincendo una delle battaglie più difficili nell'ambito della tutela ambientale, cioè l'espansione delle foreste di mangrovie. Pechino, infatti, ha aumentato la superficie coperta da questa preziosa pianta costiera e, secondo i dati diffusi dall'ente nazionale cinese che si occupa della supervisione e della gestione delle foreste, praterie e zone umide, la superficie totale delle foreste di mangrovie in Cina ha raggiunto i 30.300 ettari, con un aumento di circa 8.300 ettari rispetto all'inizio del secolo. Un dato che, tradotto in termini pratici, significa più habitat per la fauna, una maggiore protezione delle coste e una spinta alla biodiversità. Negli ultimi 5 anni il paese ha piantato oltre 8.800 ettari di nuove mangrovie e ha riabilitato 8.200 ettari di foreste degradate. Un risultato importante. Il risultato è un ecosistema più resiliente, capace di filtrare l'acqua marina, mitigare gli effetti delle tempeste e garantire una casa sicura a centinaia di specie animali.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Il futuro del riscaldamento domestico sta prendendo una nuova direzione per la necessità di soluzioni sostenibili per contrastare il cambiamento climatico. In prima linea c'è una startup bretone che ha sviluppato un innovativo sistema basato su una pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali. Già testata in due hotel della Bretagna, questa tecnologia trasforma pareti e soffitti in fonti di calore, rivoluzionando il concetto stesso di riscaldamento. Il cuore della tecnologia è un sistema a bassa tensione che utilizza una speciale pittura a base d'acqua e inchiostri naturali che, una volta applicata su pareti e soffitti, immagazzina il calore e lo rilascia gradualmente, trasformando l'intera superficie trattata in una fonte di riscaldamento omogenea e discreta.

Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: In provincia di Treviso, il comune di Pederobba organizza anche quest'anno la giornata ecologica. Domenica 2 marzo alle 9 partiranno dal piazzale del municipio i volontari per dar vita a una straordinaria giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio comunale. Un momento di educazione civica per sensibilizzare sul problema rifiuti e soprattutto sull'inciviltà ancora diffusa che porta a scaricare immondizia lungo le strade, nei boschi o nei prati.
2: I ragazzi dipingeranno a casa anche dei sassi, dove scriveranno anche dei messaggi ecologici che verranno poi liberati lungo il percorso. Un'idea particolare per portare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Chi partecipa avrà un sacchetto, dei guanti, delle pinze per la raccolta e verranno indirizzati sul territorio con delle casacche colorate, guidati da piantine e da segnali precisi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Gli impianti fotovoltaici sono la base per la transizione energetica, una questione importante, riguarda il consumo del suolo per far posto ai pannelli. Il problema è trovare un bilanciamento. Uno studio del WWF prova a rispondere in una relazione che spiega i benefici del fotovoltaico per la biodiversità.
2: I ricercatori hanno analizzato gli effetti positivi che una programmazione ragionata dei pannelli fotovoltaici potrebbe avere sulle piante, sugli insetti impollinatori, sul suolo e i piccoli vertebrati, dimostrando che questo mosaico di nuovi microclimi aumenti la biodiversità, favorendo addirittura la proliferazione di alcune specie a rischio estinzione, come i lepidotteri e gli apoidei.

0: Planet News.
1: Il prossimo 3 di aprile sarà inaugurato a Venezia il primo centro permanente in Italia dedicato all'educazione all'oceano ed è situato all'isola, sull'isola di San Servolo, un polo educativo e culturale che ospita importanti istituzioni quali l'Università Internazionale di Venezia, la Scuola di Neuroscienza e il Laboratorio di Arti Immersive.
2: Pensato per un pubblico di tutte le età e ad accesso gratuito, il centro sarà un punto di riferimento per l'educazione sui temi del mare. Numerose attività lo animeranno, tra cui percorsi educativi multisensoriali, laboratori creativi e scientifici interattivi, conferenze e dibattiti per approfondire la conoscenza dell'oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz? Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Hey boy, what you doing around my jazz?
7: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
8: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dopo aumento dei prezzi e carovita, è l'ambiente la preoccupazione principale dei giovani dell'Unione Europea. Per i giovani italiani ancora di più. Emerge dall'ultima edizione del sondaggio condotto dal Parlamento Europeo sui cittadini dell'Unione Europea di età tra i 16 e i 30 anni, che fornisce una panoramica dettagliata sulla loro partecipazione politica e sulle loro esigenze e preoccupazioni. Risultati che dovrebbero garantire che l'evento di punta del Parlamento per i giovani AE 2025 affronti gli argomenti più importanti per le nuove generazioni.
2: L'indagine, condotta da Ipsos da settembre a ottobre dell'anno scorso, ha puntato alle interviste online di oltre 25.000 giovani in 27 paesi membri dell'Unione Europea. Dato positivo, l'Italia ha molto coscienza, soprattutto i ragazzi hanno molta coscienza dell'ambiente e della preoccupazione per i cambiamenti climatici. Quasi il 50% degli italiani ritiene che questa dovrebbe essere la priorità dell'Unione Europea nei prossimi anni.

0: Planet News.
1: Un arcipelago che si chiude al mondo per manutenzione. Dal 1 al 3 maggio 2025, l'iniziativa Closed for Maintenance trasformerà le isole Faroer in una sorta di laboratorio vivente per la tutela ambientale. Le isole Faroer, con soli 53.000 abitanti e con un numero di pecore doppie rispetto alla popolazione, sanno che il turismo, se mal gestito, può trasformarsi in una lama a doppio taglio. Ecco perché il governo locale ha deciso di chiudere le porte ai turisti per alcuni giorni l'anno, invitando invece volontari di tutto il mondo a partecipare ad una serie di progetti di manutenzione. Chi viene selezionato dovrà rimboccarsi le maniche per costruire sentieri, riparare ponti e piantare alberi, in modo da contribuire attivamente alla preservazione della fragile bellezza del luogo. In cambio riceverà vitto, alloggio e soprattutto l'opportunità di vivere le isole da protagonista, non da spettatore. Per il 2025 solo 80 persone hanno ottenuto il lasciapassare.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22 su

0: Planet News.
1: Sono 273 i miliardi di tonnellate di ghiaccio persi dal 2000 a oggi solo nei ghiacciai continentali, esclusi quelli di Artico e Antartide, l'equivalente di 30 anni di consumo di acqua da parte dell'intera popolazione mondiale. È quanto emerge dal lavoro internazionale coordinato dal World Glacier Monitoring Service, pubblicato sulla rivista Nature, e condotto da scienziati dell'Università di Edimburgo e dell'Università di Zurigo, che hanno rilevato come finora, in questo secolo, i ghiacciai abbiano perso circa il 5% del loro volume totale. Le perdite regionali, inoltre, sono state molto variabili. Le isole antartiche e subantartiche, per esempio, hanno perso il 2% del loro volume. Secondo i dati della ricerca, un simile scioglimento sta portando a una maggiore perdita di risorse regionali di acqua dolce e a un innalzamento dei livelli globali del mare a ritmi sempre maggiori.

0: Planet News.
1: La raccolta della nebbia è un modo per catturare acqua dal vapore e metterla da parte per usi futuri. Questo permette di combattere siccità e desertificazione. Lo studio, che arriva dall'università, da un'importante università cilena, è stato pubblicato su molte riviste scientifiche. I collettori di nebbia sono costituiti da una maglia sospesa tra due pali.
2: Maglia che riesce a catturare l'umidità perché le goccioline si accumulano sopra e cadono in una grondaia che la porta dei serbatoi di stoccaggio. È un sistema passivo che non richiede energia esterna. I ricercatori hanno scoperto che in un'area di 100 km quadrati si potrebbero raccogliere fino a 5 litri di acqua da nebbia per metro quadrato al giorno. Durante la stagione dello studio, agosto e settembre 2024, il potenziale di raccolta ha raggiunto addirittura 10 litri per metro quadrato al giorno.

0: belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: I gusci dei molluschi sono utilissimi nel depurare l'acqua e si usano per ripulire i fiumi e i fondali dei mari a ridosso delle città. Anche in Polonia hanno applicato questa peculiarità all'uso umano. Un team di cozze fluviali è stato arruolato per la salvaguardia della qualità dell'acqua e per contribuire a renderla potabile. Le cozze a Varsavia servono come sentinelle d'eccezione. Vengono prelevate dal loro habitat naturale, selezionate con cura e addestrate per il loro compito. Il processo è semplice ed efficace, con le cozze fissate a un supporto collegato a una sonda immersa nell'acqua.
2: Un sensore tiene costantemente sotto controllo l'apertura delle loro valve. Se le cozze percepiscono la presenza di sostanze nocive, le valve si chiudono e inviano un segnale d'allarme al team di controllo. Questo sistema garantisce un monitoraggio accurato e costante e soprattutto indolore per gli animali. Dopo 3 mesi di servizio, le cozze vengono rilasciate nei loro habitat naturali e pronte a continuare il loro ciclo di vita.

Radio Monte Carlo. Planet.

0: Planet News.
1: A partire dal 2027, la città di Roma ospiterà il primo ospedale veterinario pubblico della capitale, un progetto ambizioso e innovativo, finanziato con fondi comunali. Un'iniziativa che prende spunto dall'ospedale di Napoli, realizzato grazie alle risorse della regione Campania. Le ruspe sono già entrate in azione nel canile della Muratella e i lavori dureranno circa 21 mesi.
2: Si farà di tutto per partire entro dicembre di quest'anno. All'inizio ci si occuperà soltanto degli animali già presenti nelle strutture del comune. Subito dopo, e questa è una grande notizia, il servizio sarà esteso a chi adotta un animale da un canile, da un gattile o da un'oasi felina comunale.

0: Planet News.
1: Gli scienziati francesi stanno sviluppando dei segnalatori acustici che possono parlare ai delfini, avvisandoli della presenza di reti da pesca e riducendo le morti accidentali di questi mammiferi marini lungo il Golfo di Biscaglia. I deterrenti acustici tradizionali infatti non sono riusciti a risolvere questo problema, perché basati su segnali casuali che i delfini non capiscono.
2: Nuovi studi dell'Università di Montpellier sulla biologia marina propone proprio un segnalatore acustico che comunichi in un linguaggio comprensibile il pericolo. I segnali audio sono registrati su frequenze utilizzate dai delfini per geolocalizzarsi e il dispositivo crea un'immagine acustica di un delfino morto, aiutando i delfini reali ad evitare queste trappole mortali.

0: Planet News.
1: L'auto dei sogni, quella alimentata solo dall'energia solare, che esiste già, anche se circola soltanto in apposite competizioni internazionali. Il suo nome è Adelie ed è un bolide a emissioni zero che non ha bisogno di essere ricaricata alla presa di corrente, perché le celle solari di cui è ricoperta le permettono di ricaricarsi e sfrecciare a una velocità massima di 136 km orari. Questo è un prototipo, è nato sui banchi accademici dell'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto 170 kg, monta tre ruote, ha una forma allungata di 4 metri ispirata ai pinguini, è sottile, bassa e può percorrere fino a 700 km.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC Waterfalls.

0: wanted a piece of my life.
1: Planet News.
2: Dal trattamento dei rifiuti spiaggiati della Sardegna nasce il primo terriccio organico realizzato con la posidonia oceanica raccolta sulle coste dell'isola. Si chiama Posidonia Garden. La sabbia recuperata, che diversamente sarebbe finita in discarica o nel retrospiaggia, viene lavata, depurata e riportata sull'arenile di provenienza, contribuendo in questo modo a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera e mantenendo le caratteristiche dimensionali e cromatiche delle spiagge dell'isola. La posidonia, una volta separata dalla sabbia e dai rifiuti e privata dei cloruri, diventa invece una nuova risorsa ricca di nutrienti. Grazie ad agronomi specializzati sono state predisposte ricette di composizione per soddisfare le esigenze in diversi settori. Il terriccio è disponibile in 4 diverse tipologie pensate per il settore agricolo e vivaistico e destinate ai garden center della Sardegna.

0: Planet News.
1: Siamo esattamente nello stato di New York, che punta a raggiungere l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2030. Per questo i ricercatori stanno lavorando per trovare soluzioni efficienti e innovative come Helioskin, che è un dispositivo solare flessibile e ultraleggero progettato per ricoprire architetture complesse e assorbire meglio la luce solare. Sviluppato da un team interdisciplinare della Cornell University, il progetto combina architettura, biologia e ingegneria per favorire la diffusione dell'energia solare. L'innovativo pannello origami, infatti, è flessibile e leggero, ispirato alla natura, in grado di adattarsi a diverse forme per migliorare l'assorbimento della luce solare senza compromettere l'estetica degli edifici.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo. New classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo. New classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Quasi 2000 metri quadrati di verde e 100 nuovi alberi piantumati. È il progetto Green on the Ground del Policlinico di Milano per ridurre l'asfalto intorno ai vari padiglioni dell'ospedale, offrire più sicurezza alle persone che camminano e migliorare sia la biodiversità sia il benessere dei pazienti e dei visitatori. Il progetto prevede la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3.000 metri quadri di superfici impermeabili a favore di materiali drenanti. Fiore all'occhiello sarà il giardino terapeutico, un vero e proprio parco sopraelevato in cui il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi

sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo, per una vera e propria oasi curativa in cui anche gli amici a quattro zampe potranno far visita ai pazienti ricoverati in una zona dedicata.

0: Planet News.
1: Il sostegno internazionale alla conservazione dell'Amazzonia si rafforza con l'ingresso dell'Irlanda nel Fondo Amazzonia. Il governo irlandese ha annunciato infatti una donazione di 15 milioni di euro da erogare nei prossimi 3 anni. Attraverso finanziamenti non rimborsabili, il fondo sostiene iniziative per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alla deforestazione, oltre a progetti di conservazione e sviluppo sostenibile della foresta. Gli investimenti stanno già producendo risultati significativi. Secondo alcune ricerche, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia da agosto 2023 a luglio 2024 è diminuito di più del 30% rispetto al periodo precedente, segnando la maggior riduzione percentuale degli ultimi 15 anni. Il calo complessivo rispetto al 2022 supera il 45%.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: It's Monte Carlo Night Club.
3: Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
1: Monte
2: world.
1: Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.